0: Il colonel Richard Simanava, ministro in fiarugo pirenena, non ha tefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, eto na trenareu, andiamo tu filo ni antpazacana, si andiamo tu filo ni filanche pirene tumboca, o amfapanciuna, ari eto na tren governante mantul. Ica, mandul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, bai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni chilanche pirenena o ampanciun. Andiamo a tua ministra isen. Mamilai a lua ianareu i turcia amni raia mandrine zaina dia generale Ramanazu. Mon general. Siamo buon dia, mon general. Tia, ta giul l'andai andrecht, softo zarta, chiavni firenena iso.
2: E che cosacani si andavani iso fare fana feno tul trova iso? Qua, sorana, ma tul trova u, ammiro zu già, si firarin zu, ma tono uai, si quan governemata tarit.

le furundun, la che se la un misurie, e manda camantun, mi sa sarà iulla, perché te te narra, la samana tu fasana, te manda la tua pa, la che se la tesa, ma samma casa ci su pasà, e te la fula faccia in vita, faccia un po' la banna mi, si piva un bella su, ma si alla mia colla su, la samana di nalele, alla chiesa, se ma non su, ma di narra.